Eppure adesso te lo confesso, io penso a te. Non li ricordi più quegli occhi.

dimenticato i tuoi capelli e la boccuccia che era la mia vita, ma sogno notte di la mia casetta, la mia vecchietta che